sur les seuils de la Sierra. Et la porte si aperta, con i jeans attillati, ma come sei bella. Sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno, mi sono innamorato.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente.